0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Il 5 settembre affistiamo a Santa Raisa, martira a Alessandria, o IV secolo. A Raisa è figliola di un prete di Tamiesh, Nuva Iun, nella frontiera del deserto di Libia. Tavia poco presso 20 anni, quando è da schiattò a persecuzioni di Diocleziano. Allora che andava all'acqua, croccia una scera di frati e di vergini incatenati per pulizia che conduce a Alessandria in condizioni atroci prima di martoriarli. Volando con Eddi, una lagana micaenda è riposata, ma rivela a carico dicendo tanti insulti contro i digli dell'antichità che tanto è messa una scera di guidi che sopportati o martiru e chi un indomani epi ugatpu tagliato. Eccoci qual è a santa che dusa festa u 5 du mesi di settembre, una santa d'Alessandria.
1: I santi, i vostri santi in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete venereta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 21, prima parte. Manasseo, re di Giuda. Manasseo aveva 12 anni quando lo diventò re e regnò 55 anni in Gerusalemme. La sua mamma si chiamava Ezfiba, fede ciò che è male all'occhio di un signore, secondo l'abominegge di una nazione che un signore aveva scacciato da ante i violi di Israele. Ricostruse l'altiloghi che Zeghia su suo papo aveva distrutto e rese altare a Baal, fece un idolo da Astarte come l'aveva fatto Agab, re d'Israele, e si prosternò davanti a tutta l'armata dei cieli e a servì. Costruse altare in la casa dell'Eterno, benché l'Eterno avesse detto: «E in Gerusalemme che ovarà di soggiornare un mio nome». Costruse altare a tutta l'armata dei cieli in due sacrazi di la casa dell'Eterno. Fece passare il violo per un vogo, osservava i nivoli e i serpenti per tirare le previsioni e stabilì gente che parlano ai spiriti e che prediciano l'avvenne. Fece ogni giorno di più che ciò che mala luce dell'Eterno a fin di ritarlo. Messe l'idolo da Astarte che l'aveva fatto in la casa di Aguale, l'Eterno aveva detto a Davidio e a Salomone: usò violo. E in sta casa e in Gerusalemme che ha scelto tra tutte le tribù d'Israele che voglio per sempre far soggiornare un mio nome. Non farà di più girandola al piede di Israele fuori dal paese che ha giudato ai Zovapi, a condizione che li abbiano gura di mettere in pratica tutto ciò che l'ha di comandato e tutta la legge che lui ha prescritto mio servitore Mosè. Ma non ubbidino mica e Manasseo fu causa che li svione fece un male più che la nazione che l'Eterno aveva distrutto davanti ai violi di Israele.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete venereta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Spartiti a gioia. Ascoltati RCF Corsica.
1: Canto Nustrale, in con Philippe Perrault.
2: Bonjour à tous, siamo venuti di ritrovare per una nuova missione di Canto Nustrale, ma parla di un percorso della giovanotta che fa già la strada nell'universo di Canto Corso, da poi qualche anno, di Lesia Leoncini. Lesia, buongiorno.
3: Salute.
2: Allora, voi cantate da poi di già qualche anno, siete abbastanza conosciuti, cantate Sol, cantate con Doria Ussè, cantate di nuovo con il gruppo Isolatine. Come è nata questa passione di Uganto per voi?
3: Allora, questa passione per Uganto, bon, è nata con Umoabu che cantava in un gruppo Labriu, e dunque la Giuseppe Printeso va qualche animazione così, concerti, ribellizione, e di Elo che mi ha trasmesso questa passione per Uganto.
2: Piuttosto canto moderno, piuttosto canto tradizionale, appena di due?
3: Allora, appena di tutto.
2: Canto corso, eh?
3: Sì, spesso.

0: E dunque, e te cominciato a che anni?
1: Ciuga, allora è già giù 10 anni.
0: 10 anni, mica male comunque. E dopo ti è cominciato a cantare e c'è stato qualcosa, un primo punto importante, o la prima tappa, all'occasione di un concorso.
1: Allora 23, penso, 23, 2023, ho un corso Rezza in canto che mi ha permesso di, boh, che mi ha aperto assai porte, ce l'ha di là.
0: Come siete giunta a partecipare a questo concorso?
1: Allora, beh, diciamo a Bu, torna, che mi ha detto, guarda, in Orezza c'è un concorso per i giovani, allora se la ti piace, andiamo, ti ui, bon, d'accordo, ha detto, easy e ha detto, ti ci vado al suo concorso e poi l'ha vinto.
0: Allora, vai a Maramita per quelli che ci sono assenti, che voi siete di Wiscoado, eh? E ti è cresciuto veramente sempre quella.
1: Allora, bon, infatti sono andata a Wiscoado quando sono entrata a scuola, perché era a scuola in Wiscoado, poi dopo sono stata in paese e ora sono in piaggia.
0: E in Wiscoado che ti è cominciato a cantare, eh? Allora, e ti hai vinto su un corso con la canzone Un supplo d'amore. Qual è che ha scelto questa canzone?
1: Ah, allora, la scelta è stata fatta da Moab, mi ha detto, bon, ascolta questa canzone, è bella, bon, l'hai ascoltata, e mi sono detto che per un concorso veramente era una magnifica scelta, e poi di una canzone mica tanto conosciuta, e era l'occasione di fare tanta pena.
0: Una console di voce vente di un gruppo che vi piace?
1: Assai.

Bisaludu Maria, piena e razia, usignore cum voi, si de venereta tra tutte e runne, e Gesù, uvrutu di vostru zenu e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruem awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perro.
1: Secondo libro di Re, capitolo 21, prima parte. Manasseo, re di Giuda. Manasseo aveva 12 anni quando lo diventò re e regnò 55 anni in Gerusalemme. La sua mamma si chiamava Ezfiba, fece ciò che è male all'occhio di un signore, secondo l'abominio di una nazione che un signore aveva scacciato da ante i violi di Israele. Ricostruse l'alziloghi che Zeghia su suo papo aveva distrutto e rese altare a Baal, fece un idolo da Starte come l'aveva fatto Agab, re d'Israele, e si prosternò davanti a tutta l'armata dei cieli e a servì. Costruse altare in la casa dell'Eterno, benché l'Eterno avesse detto: «E in Gerusalemme che ovarà di soggiornà un mio nome». Costruse altare a tutta l'armata dei cieli nei due sacrazi di la casa dell'Eterno. Fece passare il violo per un vogo, osservava i niuli e i serpenti per tirare previsioni e stabilì gente che parlano ai spiriti e che prediciano l'avvenne. Fece ogni giorno di più che ciò che male all'occhio dell'Eterno a fin di ritarlo. Messe l'idolo da Starte che l'aveva fatto in la casa di Aguale, l'Eterno aveva detto a Davidio e a Salomone: «Uso violo». E in sta casa e in Gerusalemme che Dio scelto tra tutte le tribù d'Israele che voglio per sempre far soggiornare un mio nome. Non farà di più girando là il piede di Israele fuori dal paese che Dio dato ai suoi papi, a condizione che li abbiano cura di mettere in pratica tutto ciò che l'ha Dio comandato e tutta la legge che lui ha prescritto mio servitore Mosè. Ma non ubbidino mica. E Manasseo fu causa che li sviono e fecero un male più che la nazione che l'Eterno aveva distrutto davanti ai violi di Israele.